0: olio e vino. Perfetto!
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim bi čuti pjesmu California Blue. Ugodna nedelja svima. E buona domenica a tutti quanti. Grazie Radio Center, grazie mille, siete fortissimi. Ciao!